Sventurata, ma non c'è la sventurata, ma non c'è la, te ne sembri in mezzo al mar.